0: Yoga mekwa na mkondi CR7.
1: Yehe.
0: CR7 ni di ndi kwa mbatate di aku ulirira oshi atateka mkitu kubanu ki kuyaka kuwafaa nishi anakona kudana dogoro 2030 na oni.
1: Yehe.
0: Ay, maudana maudito.
1: Maudito.
0: Ya warambara mkoko kumkindi yao juu ni nangatu mwanoshi vipanda wetu mtu pukaki dana hapa tupambara round of 16 vieto koro quarter final to koro kono kama wishi ni same final ay ame wa elvi ni nangatu mwanoshi marubatano aspeini na Belgium.
1: Mhm.
0: Ai, nange tuvarinyara mabatano adipo agwamegera. Mabatano bagwane tupo wara ambara mabatano ndane ndima mabatano 9. Ai. Belgium kapia pita hapo pano pano ngi pa Spain.
1: Mhm.
0: Akura nache kwa murangi katipo mamurangi ka ambara adoka mwe makura ai ndio pile kare shule na me ano marbatano ano Belgium apia akakuta kapita na ureru boshi bitim kera yuna kaya adu kama tamaweza mwana naiko ka murio unen
1: yeah
0: na dripi ye marbatano takaro a England na Norway shinde vitim tirana na yoga shinde yakara pakare ema wale marbatano matano ndi magashina magwande kera shinde nga ononike ingredi ademi na unyendi noe waliru mutupo avenda mo tani nga walika walika adonga imwe mara tuyendo apa nungori marbatano nungori tino kama kori ano asem final ngori ya kuhoga nga karo apa katika Spain kumuna French na ngati basi marubatano murongo bagwane kira ai Spain kwa vena murukado njambiri ano badruwa murumwe friend wye kwa vena murumiri mara umatubishi atakuna kara uruha wa French mara napa nandia au kiangu resho wale Spain shinto kukula alone team tirant ndi wale French kukula achore the team tirant ya Spain ndi marana kama mwoshi nangati mwenye ina game ina katana French kai karewe game ya ujito shiru unene game na primomu kawa iveni mara kumona wale shi Ramat wa Spain ekipoli wa Fredi wanakara na njara mara apanuna panuna nge tuye kukuruwa wa Spain nako wadana Spain na wanga shimbe kwa anakara na njara na inongkinda poshi anu marubatano anu wale kutuwa amba shingwenya wale mkupwa kwa kapiwa roro poshi nge unu uvura mtombi wale ambara pavuta ambara kwa inongkinda ya ujini na ngetu kwa mfiti mkina ambara evi vipanda vina kupita wawinya wa ambara nayo vipanda wapa kwane kira wapa kwane kira nayo hapa ambara inakara unene nayo timu tila poshi nkevi no kufura wishoreko wale ya pafutuko tupu kama tupu ambara wale mkatapisha ambara mtati nkango ushipana wale hai ngula polos ngula legend tupu wale ambara kuna kupukutupa tupu ambara vandani wakama kuro tupo ambara mwaka rontatu nantano mikambite ashu wale nkeko nukumu mnakara mnakona kuduka na mnakona ukapita kwa kendo maudantu opopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop 5 July ngono mwezi gatukara na marubatano ama nene kumwen na giri legend alivango shimpe shimpe kapi